0: Bianca Anka. A detto Pion oggi noi za vas za ultime.
1: Allora,
0: gli anzi più naturali. Hai, we got the